0: Jetzt der nächste Hit auf Radio Summer Night.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.